Ma infatti mi sembrava il pane toscano, per questo ho chiesto se era salato. No, no, no, di solito non è salato. E ci sono dei grandi alveoli e mio papà è sempre stato fan del pane toscano. Gracias, gracias, gracias por el aura. Buah, me aporta un que mi insomnia creo que tiene un reino. Sí, mira, yo también. Si te soy sincero, ese tool, ese instrumento, esa herramienta funciona, la hostia. Te relaja, bla, bla, pero si tenemos problema de insomnia, es que no, hay muy poco que hacer. Pero algo hace. Entonces, gracias a ti por probarla y compartirla con amigos. You have only one only mission, guys, just to share MTW with one of your friends. The most proper friend according to our beautiful space, because you know MTW is not for everyone. Probably people think it's only a radio channel. We are not radio, first of all, and we are more than a music channel. You know what I mean. Just take a look or take a listen or try our tools for free. Drop your message in the galaxy.